Ampliamos nuestra cobertura. Ampliamos nuestra franja horaria. Somos Yeruti FM 103.9, 24 horas.